capolegando. Ture fu portato dentro lo cimitero e seppellito e di la legge non fu che ho cercato.

torna dintra senza ale, l'occhio lontano allo pensiero puro. Mangia, figliuzzo mio, cor leale, ma lo guardavo e se lo viste scuro, figlio, stu travagliato!

buono mi sento, e la testa calavo. Figlio che fui che ti abbracciavo, sogno tua madre non m'ammucciarente.